Renato Jagata. Mabasato pano panyuma yemhepera kuti Mosambike anafamba nanguwa. Ndima ikadatemerwa chibaru yasvika kumhera. Vadikani kugonekana leti ikoku. Mazvita nakupurutana kwano mabasa muchibaru yoemera pano nakuti daire pano mpando unotoda kusiya kusira chimanyika kuitira kuti chienderere kumberi namabasa. Mazvita nakupurutana kwano arugoneka selishina tenesi Benjamin Dasenza na Jose Augusto Watch. Ndiri kuti salani vadikani. Mupinda chitatu chakudekesesa. Tinasangana basi na kufamba kwa mabasa. Salani.